penna qui, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non vedrai farfallone amoroso, notte giorno d'intorno girando, nelle belle col canto e il riposo, narcisetto adontino d'amor.

cannone, che le palli tutti cuori, poi l'orecchia fa fischiar. Non mi avrai quei pennantini, non mi avrai quei capelli.